0: Peso. Peso. Lo chiamano il peso più alto da sopportare.
1: Sì, ma ammettendo che uno non lo sopporta.